guardo nel fondo degli occhi tuoi. Ti direi solo non mi dire mai che forse un giorno tu te ne andrai.

0: mi dirai cos'hai, che cosa c'è. Io ti dirò lo sai che c'è, e che sono innamorato di te.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Thank you.

0: trying to go.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Così siamo qui.

0: Sono venuto a vedere il bluff. Manca la sostanza, la sostanza. Un suono senza pancia, senza pancia. Che bella macchina, è tonda, ma pure quadrata.
1: Fatturare, fatturare, produrre. Io ballo onnipotente.
0: Che noia, facciamo un figlio.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: All'inizio c'è solo una distesa di terra.

0: ragione.
1: Quale skyline? Er cupolone. Ridi e come te con te, ma che muoio. Da scena Veroni con sto cago, sto caldo che c'è. E stica basta che stai con me. Mi sento un ottavo re. L'amore eterno come Roma finché dure. Può essere de ferro e de piuma, de ferro e de piuma.

Si fuggi, non ti giù, si fuggi, non ti giù, come a tonna, bam, bam, blam, blam, si fuggi, si fuggi, si fuggi, ti giù, come a tonna, bam, bam, cagnendo, emblem, si fuggi, non ti giù, si fuggi, non ti giù, come

0: radiogitaperta.it, la tua radio online.
1: La ragazza, occhi scuri e attenti,